bien allora andò qua. Andò qui dopo viene lui. Ha voluto vedere che ogni mattina non lo fa. Ma era il maggio non mi fa niente. Non so dire che si fa, non so dire che si fa, non so dire che si fa. Non so dire che si fa, non so dire che si fa. Non so dire che si fa, non so dire che si fa. Non so dire che si fa.